0: fino.
1: Con
2: tra
3: ban
4: da
1: con
2: tra
0: bon
4: da
1: con
2: tra ban
4: da
1: con
2: tra bon
4: da
1: con
2: tra